0: io lo aiuto. Facciamoci una bella canzoncella spensierata. Così può essere che ci solleviamo un po' il morale.
1: Proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova. Per cui.
1: Mannaggia.
2: Vabbè.
0: Per cui.
1: Ladies and gentlemen.
0: Calmiamoci un attimo.
1: Allora, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie. E anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere. È un californiano giapponese in realtà.
2: Svedese giapponese.
1: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli. Esatto.
2: Tipo a posto, bravo.
1: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
2: Vai.
0: Vai.

0: e mo vi spiego perché praticamente quando si organizza un festival il privato di solito organizza il festival, paga i soldi e poi la regione lo rimborsa. Solo a questo giro la regione ha detto al privato: vi vuoi i soldi, noi te li diamo, però il concerto dei boss non si dovrà fare.
1: Uè.
0: E mo ne mai.
1: Uè.
0: Capito?
1: Veramente fai.
0: Allora lui, questo signore, ha detto: no, io il concerto dei boss lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
1: Non gli ha dato i soldi.
0: No. Allora questo è un preavviso, siccome è la, cioè, un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressioni, no? Perché dice: noi siamo contro il
1: G8. Noi siamo contro il G8 e quindi non ci vogliono far suonare.
0: E quindi non possiamo esprimere questa cosa.
1: Ma è uno
0: perché, perché la libertà di opinione e di pensiero è un retaggio della Prima Repubblica.
1: Esatto.
0: Adesso siamo ormai in Seconda Repubblica avanzata, direttamente verso protesi, verso la Terza Repubblica, nuovo millennio, no?
1: Certo.
0: Il mondo. E quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione

0: grande.
1: È perché
2: cosa?
1: Città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, ma a lei ci è piaciuto lavorare, l'emigrata, pacca scassata, famiglia disgregata, attori.